0: Stimata signora, venite, vi prego. Sta male, molto male, sta male, troppo male. Tutto è impossibile, ormai è stato fatto. Stimata signora, stimata signora, venite, vi aspetta. La bambina!
1: Torna in camera tua!
2: Dove andate?
1: Vai in camera tua!
2: Cosa succede?
1: Torno presto!

0: Maria, sono tornato.
1: Aspetta, porta una cosa.
0: Nel campo dei porresi, gli altri hanno finito. Che cosa stai facendo?

0: non si muove se più e che non se ne accorgeste.
1: Ma me ne sono accorto.
0: Colle tu, perché il cane non era morto. Se moriva, moriva anche la linea di confine.
1: Presula deve pagare.
0: Non sei sicuro che l'ha fatto lui?
1: Più prova di questa, una fattura.
2: Il cane lo chiamo Mosè, lui non ha colpa, lo terrò io.
0: Basta che ci vadi tu.
1: Grazie zia, andiamo.

0: così.
1: 8 mesi che non si alza, ma 2 anni in tutto.
0: Ha chiesto lui di me.
1: No, non parlo, ma mio padre lo capisco.
0: Avete tolto le benedizioni?
1: Tutte abbiamo controllato, anche i cuscini e il materasso. Non c'è più nulla che lo tenga, pure il gioco abbiamo messo.

0: quanto ci vuole. Quanto non ti menses, ancora niente. 7, 8 e 9, e questo quando crepa. Vedete.
1: Tutto che tu sia maledetto, che tu sia maledetto per avermi convocato senza alcun motivo nel pieno della notte, nel pieno della notte. Quanto che tu sia maledetto perché mi hai mentito, tu hai messo a parlare e sa quello che dice.

0: giovete e quelli che verranno.
1: No.
0: I figli che giovete
1: no.
0: e quelli che verranno.
1: No, stava morendo, l'ha detto anche il dottore.
0: Lo sai bene che non sta morendo, se muore di fame, che tu non dorma più.

0: tu, lo sei anche tu. Io so solo una cosa, quel che mio devo pensarci io.
1: Che cosa mi vuoi fare? Sono io che mi

0: zerzoppa.
1: Tu non sei un cavallo.
0: Appunto non lo sono. Non posso portare per tutta la vita il mio stesso lutto, piuttosto mi ammazzo.
1: Il signore toglie.
0: Prete mi hanno fatto, zia. Abbiamo un

0: potete farlo voi?
1: No, non ti capisco.
2: Sì che mi capite!
0: Mi hanno detto cosa fate di notte. Non vi chiedo niente di diverso.

mamma piange di nascosto. Papà fugge se non male. E lui si rifà, si arrabbia. Poi mi guarda. Parla ancora.

Fatti vigliacca. Ora molla la pezzetta. Meno si vede e più fa danno. È sempre così.

0: Cosa avete deciso?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Non avete pietà del mio stato?
1: Nicola, non lo farò.
0: Se volessi sposare Maria, cosa direste?
1: Che spetterebbe a Maria di rispondere?
0: Guardate, guardate, zia Bonaria. Guardate, guardatemi la gamba. Perché prendermi in giro? Perché prendermi in giro? Guardate, guardate, né Maria né l'altra donna mi vorrebbero sposare. Perché sono uno storpio, perché sono uno storpio. Non posso lavorare, non posso fare niente. Non posso lavorare, mantenere una famiglia. Non posso lavorare, non posso fare niente. Di quello che una donna si aspetta faccia un uomo. È come fossi morto, è come fossi morto. Guardate, guardate. E quando mi innamorano chi si occuperà di me? E chi vorrà sposare andrà collando su uno storpio. Guardate, guardate, guardate, guardate zia Bonaria. Perché prendermi in giro? Perché prendermi in giro?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Se voi voleste, un modo c'è. La notte d'ogni santi per la cena delle anime. La porta resta aperta, voi potete entrare e uscire. Al mattino sarò morto e penseranno una disgrazia.
1: Colletto, sei fuori di te!
0: Penso se morto chi fermo sia. Se mi aiuterete, sembrerà malore, altrimenti un modo lo trovo.

ancora le due, ancora non si vedono. Maria aveva ragione, dico la mia mentira.

0: come son venuta, o so anche andarmene.
1: Non ho cambiato idea, sono già morto.
0: Io sono pronto, ma questa cosa non è benedetta, non è necessaria.
1: Per me è necessaria, vi stavo aspettando.
0: Ecco, no, no, io aspetto, no, non metto a bocchetta.

l'anno prossimo, l'anno dopo ancora, nemmeno dopo aver bevuto litri d'acqua fredda, potrei riuscire a dirti quel che provo e cosa sento. Hai detto a Maria che l'ami, o glielo scrivo sul muro di casa. Eccola, lo scrivo, ma non l'ha detto a nessuno, di sicuro, perché aveva le sue cose da pensare. Fare poco un campo, perderci una gamba, la sua voglia di vivere, e infine che respira, soffocato da un cuscino, perché il fuoco fa questo, perché il fuoco fa quello, e continua a bruciare anche quando lo si è spento. Non lo sai, Maria, l'hai mai visto per

Chiedi a Siamonaria dove è stata stanotte! Chiedilo! Chiedilo!

0: Chi sto proprio a voi. Tutte le volte che tornavate a notte fonda, tutte le volte.
1: Te ne avrei parlato quando fossi stata pronta
0: a sapervi un assassino. Non lo sarei stata mai. E come fate questa cosa? Lasciatemi pensare. Stimata signora, venite, vi prego, vi vengono a cercare perché io amo la famiglia.
1: Hai sempre avuto fretta nelle mettere sentenze,

Maria cara. Ti prego, se puoi, vieni. Bonaria urrai stamani. Ha avuto un ictus. E forse muore.

non lasci che la luce le causi mal di testa. Chiuda le finestre, ormai non mancano colpo.

mi scuserò per voi, cominciando dai vastiu. Non volete, non capite che il motivo